0: nos escuchas. White Machine. Ponte Exa FM.
1: Ritornerà per te. Poi.